0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfera e basta. Lontano.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Troppo bello.
1: Ti puoi spiegarmi per piacere la carenza di fermenti lattici di cui hai bisogno, per favore? Mi vuoi spiegare la carenza dei fermenti lattici, scusa?
2: Scusa, ma io sto mangiando uno yogurt oltretutto con un cucchiaino improbabile, che sono più le mani sporche, no? E l'utilità di questo pezzo di plastica che attacca a questo vasetto. Una cosa terrificante. No, e tu mi disturbi con queste domande?
1: No, me l'hai detto tu, sono carente di fermenti lattici e allora devo mangiare lo yogurt con una paletta che sembra quella...
2: L'inventore dell'inutilità sembra che abbiano scoperto chissà cosa, non serve a niente.
1: Beh, però se gli incolli il badge magari può venire fuori un bel cucchiaio.
2: Esatto.
1: Una palettina col badge incollato che...
2: Il cucchiaio.
1: Esatto, che non è male. Però dovete vedere la passione che ci mette proprio per cercare di tirare su anche lo yogurt.
2: Dopo vedrai quando vado con la lingua dentro il barattolino che spettacolo.
1: No, quello se me lo puoi evitare per cortesia.

0: sono Marco Corona.
1: Stabiliamo un contatto.
0: Ah, non c'è niente da ridere. È l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
0: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche. La ricetta in un minuto di Anto. La posta di Stefano ed Elia. Le notizie stracce di Fabio Berri.
3: E lasciami gridare!
0: Lo sfogo libero.
4: Ma tutta sta roba da fechè?
0: Ma come?
4: Da fechè?
0: Ma come da fechè? Dal lunedì al venerdì alle 16, replica alle 20, su Radio San Marino.
5: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
6: 50?
5: No, sono 150. E quanto costa al mese?
6: 30 euro?
5: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
6: Una SIM?
5: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
7: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
8: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
9: 50 anni di spesa insieme, 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone, 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop, oltre la tua spesa.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate.

0: la scelta giusta, vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Scartare Belen mi sembra un po', sono scarti grassi, voglio dire, cioè vi potete permettere di questo lusso, però insomma. Facciamo un viaggio nel tempo, andiamo al 1988, c'era questo video meraviglioso dove lei tirava fuori la gamba da questa vasca piena di schiuma, meraviglioso. Erano gli Eight Wonder con I'm Not Scared su Radio San Marino Collection.

0: I'm not scared, Eight Wonder con Patsy Kensit. Era lei quella che faceva vedere le gambe da sotto la schiuma nella vasca da bagno del video, che non interessa a nessuno qua, mi interessa solo a me. Va bene, a posto. Allora,
1: non fumo io.
0: Cosa?
1: Non fumo.
0: Vabbè. No, vabbè, prima si parlava di scarpe in pitone che hai sfoggiato nelle interviste televisive. Ne vuoi parlare?
1: No? Assolutamente no.
0: Niente, proprio le tieni per te.
1: Sì, sì.
0: Va bene, a posto. Allora, tra poco ci sarà Anna Gasp.

Napoli che leggerà le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, a seguire il loquace stamattina e molto allegro Roberto Bagazzoli, che vi terrà compagnia fino alle 10. Per quanto mi riguarda, io vi aspetto domani mattina qui a partire dalle 6 per darci ancora una volta il buongiorno. Da Mirko Zani è tutto, passate una buona giornata con la musica di Radio San Marino. A domani, ciao.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Mercoledì 14 ottobre, buongiorno, eccoci all'appuntamento con Dall'Edicola per leggere quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi e iniziamo con quelli sammarinesi. Repubblica.sm titola ICE, primi 200 casi sotto la lente, al via la verifica delle nuove regole, indicatore della condizione economica per l'equità, il punto sulla fase di sperimentazione. Poi ancora accordo UE, DML, deposita PDL sul referendum confermativo, politica, la tradizione democratica cristiana sammarinese entra nel dibattito europeo. E ancora per lo sport, karate, 12 medaglie ai campionati europei dei piccoli stati a Malta. L'informazione di San Marino, accordo UE, DML presenta un PDL per il referendum confermativo. In centro pagina la fotonotizia, Titano sotto i riflettori alle Olimpiadi degli scacchi a Samarcanda. E ancora IS, verifica in corso sul rientro anticipato dall'aspettativa del dottor Landolfo. Serenissima sera, titola Superstrada, il piano sicurezza entra nel vivo, la fotonotizia in centropagina. Poi all'interno anche, si parla anche di sanità, rientro anticipato del dottor Landolfo e i capifamiglia, la firma dell'accordo UE non è l'entrata in vigore. San Marino dal Corriere Romagna, accordo UE, scoppia la polemica, manca una roadmap chiara, le criticità

sollevate dalle opposizioni a una settimana dalla firma, domani Motus Liberi contesta al governo l'assenza di un piano su scadenze, risorse e organizzazione, sollevando dubbi anche sui tempi di recepimento e ratifica. E ancora, malati in fila per un certificato nel 2006 è inaccettabile, questo è il titolo virgolettato, comunità e territorio chiede una procedura a distanza per evitare attese in ambulatorio e rischi di contagio. E ancora, SUMS al Natale delle Meraviglie, confermata la partecipazione della SUMS femminile alla prossima edizione del Natale delle Meraviglie. E in taglio basso, diritto allo studio, al via le domande per i contributi. Continuiamo col Corriere Romagna, edizione Rimini e San Marino, in centropagina, bomba e coltello in mano, tentata rapina al market, Rimini, paura ai padulli, il malvivente in fuga, incastrato da una cliente che ha fotografato il veicolo. In centropagina la fotonotizia della spiaggia di Rimini, ruspe in azione a Rimini, ecco le dune antimareggiate. E poi ancora in taglio alto, sempre a Rimini, il futuro del turismo nasce a Rimini, da oggi in fiera il TTG, Travel Experience, in strada anche 80 agenti per evitare gli intasamenti durante la 3 giorni di fiera. In taglio basso, azzardo, giocati 835 milioni in un anno, il rischio ludopatia a Rimini negli ultimi 4 anni ha registrato un aumento del 26%. Continuiamo con l'edizione di Forlì e Cesena, andiamo a Pinarella di Cervia per l'omicidio di Musiani, morte di Musiani esclusa, la caduta accidentale, traumi concentrati soprattutto sul lato sinistro del corpo. In taglio alto il cantiere nautico Ferretti, il primo round a Huaychai, il tribunale di Bologna boccia la richiesta di sospendere le nomine. In taglio basso Forlì, 6 anni per violenza sessuale, arrestato, il 49enne era insieme alla nuova compagna anche se non poteva. In centropagina c'è anche la fotonotizia del teatro Fabri di Forlì, appunto il teatro Fabri risplende, questo è il titolo. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola, in centropagina, inchiesta CPR, annullata la sospensione di 3 medici, indagine sui falsi certificati anti-rimpatrio, la Suprema Corte accoglie ricorso contro lo stop di 10 mesi. In centropagina si parla della Merigo Vespucci in porto, visite aperte ieri l'approdo e c'è la fotonotizia. In taglio alto andiamo a Cervia, anche qui si parla di Musiani, l'autopsia, il pestaggio e la caduta, l'indagine sul 54enne ucciso dal branco a Pinarella di Cervia, esclusa la genesi accidentale del trauma costato la vita al 54enne. In taglio basso sempre Ravenna, bando con il bavaglio, nessuna risposta, in consiglio comunale l'assessora assente, in aula durante il question time. Continuiamo con il resto del Carlino, in centropagina c'è la fotonotizia titolata il Papa operato, rimosso il tumore, l'intervento al Gemelli è durato 90 minuti e si è concluso positivamente, Leone resterà ricoverato almeno 1 settimana. Di spalla manovra appesa all'Europa, tensione sul taglio IRPEF, e aula semivuota, Giorgetti sbotta. E ancora cyber attacchi anche in Italia, market a rischio, il caso dei supermercati francesi. In taglio basso, nuovo codice della strada, multe più leggere, non c'è l'obbligo di tenere in auto patente e libretto, l'ok dal Consiglio dei Ministri, stretta sulle super bici elettriche. E ancora traghetto affondato in Egitto, da Genova sentenza anti-sharia, stessi risarcimenti per donne e uomini, oltre 1000 morti 20 anni fa, indennizzati per 60 milioni. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, in centropagina Inter a 0, Champions amara per le italiane, Chivu e Allegri battuti, Tresoldi lancia il Bruges, lezione ai nerazzurri, Martinez altro errore, Ottavi diretti in salita. E ancora Rahmani gol, poi crolla pure il Napoli, in Spagna finisce 3-1. In taglio alto Roma c'è Mo, Gasp è pronto al colpo Real all'Olimpico, la sfida da brividi questa sera, ricordiamo alle ore 21.

0: poi il Como ci crede, battere il Feyenoord. L'appuntamento è per questa sera alle 18:45. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo, poi arriverà Roberto Bagazzoli a tenervi compagnia. Alle 11 c'è l'informazione su Radio San Marino. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, con pressione atmosferica in aumento e quindi anche cielo sereno o poco nuvoloso. Se qualche nuvoletta si farà vedere di tanto in tanto, ma senza particolari conseguenze. Anche il vento, che si è fatto un po' sentire lungo le coste adriatiche, tende a calmarsi, quindi insomma situazione tranquilla, però con temperature, specie di notte a primo mattino, da davvero bassine, minime al di sotto dei 15 gradi, spesso intorno ai 10, e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli c'è Trebi Meteo.
3: Mercoledì 14 ottobre, buongiorno, le 8 minuti da adesso con Roberto Bagazzoli. Salutiamo Anna Gaspari, ma anche quel briccone di Mirko Zani che ci ha dato la sveglia stamattina. Il primo buongiorno di cuore ai riminesi, perché oggi a Rimini ci si gratta la pancia. Si sta a casa, perché il patrono è San Rimini oggi, no? San Gaudenzio. E quindi insomma giornata di relax per gli amici riminesi. Buona giornata a voi, gestitela al meglio, perché poi quando ci sono ste giornate qui collocate a metà settimana sono un po' disorientanti, no? Perché non è che puoi prendere decisioni, vado a farmi un gitone fuori porta, però insomma dai, una giornata senza pensieri almeno lavorativi ci può anche stare. Avete scelto, cari riminesi, ma non siete solo voi, cioè poi c'è tutto un mondo intorno a voi, compresa la Repubblica di San Marino, dove si lavora e si fatica stamattina. Quindi a tutti, fra poco Sabrina Carpenter, subito Fabri Fibra e i Pinguini.

0: Il gusto del caffè, assolutamente taste, era la protagonista, praticamente la bravissima, talentuosa Sabrina Carpenter. Buongiorno, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Se c'è una cosa che per fortuna sembra non essere andata, no, esaurita, è la solidarietà. Nella diciamo una delle tante dimostrazioni arriva da Napoli, dove la solidarietà non è mai mancata, e dopo il caffè sospeso, che ha avuto tantissime evoluzioni, passando per la pizza sospesa, il gelato sospeso, adesso allarga ancora il range in cui viene applicato. Questa volta sono le visite mediche sospese per chi non può pagare un dottore o uno specialista. Crescono anche gli empori solidali, perché tra cibo e salute non si può scegliere e servono entrambe. La solidarietà quindi si allarga anche alla salute e le cure sospese con specialisti per esami diagnostici e consulenze di vario genere si tengono all'associazione delle parrocchie e realtà del terzo settore nella zona di Bagnoli.
1: Fammi sapere

0: Con Stop siete su Radio San Marino, parliamo adesso di una ricorrenza veramente importante per tutti gli amanti della grande musica e soprattutto del guru della musica elettronica Jean-Michel Jarre, perché 50 anni fa pubblicava la sua opera Omnia, direi Oxygène, che sarà festeggiata con una ristampa in uscita il prossimo 20 di novembre. Quindi diciamo, ecco, una straordinaria opportunità per tutti coloro che magari in quel periodo l'hanno persa di vista o magari desiderano, perché no, anche riascoltarla. Ecco, ricordiamo che c'è questa ristampa molto particolare. Stamattina vi offro pochi secondi di quella che è stata la canzone che poi abbiamo sentito come singolo alla radio in quel periodo, e credo che sia stata anche la sigla dei notiziari delle radio private di quegli anni, e non solo delle radio private di quegli anni. Jean-Michel Jarre, Oxygène, 20 novembre, allora esce ufficialmente la ristampa di questa opera veramente straordinaria. Su Radio San Marino adesso invece sentiamo Julie Bresch e la canzone che ovviamente li vede protagonisti in questo periodo, che si intitola Serenamente, modalità in cui ci piacerebbe iniziaste la vostra giornata.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Appena ascoltato qui su Radio San Marino, buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli. C'era una voce piuttosto insistente qualche settimana fa, perché Dua Lipa era apparsa a Milano per la settimana della moda e sembra che non sia stato solo per quello, ma con una certa sicurezza qualcuno raccontava che stava cercando casa e che aveva approfittato di quei giorni per dare un'occhiata a delle offerte che le erano state fatte nella zona di City Life, per capirci, i nuovi grattacieli. Non c'è ancora comunque una conferma, c'è ancora una chiacchiera che è rimasta almeno momentaneamente al palo, a differenza, non so, di Harry Styles, invece, che oramai ha stabilmente casa a Roma e che fino a qualche tempo fa era possibile vederlo in giro per negozi ad acquistare, non so, le tovaglie, i bicchieri, i piatti, insomma le cose che servono poi per vivere la stessa casa. Emma!

Siamo arrivati alle 8:33 minuti e adesso a sentire qualcosa di nuovo, mi sembra più che giusto. Questo accade al trentesimo di ogni ora praticamente quando siamo in diretta. E allora preparatevi perché? Perché è una coppia assai originale, ovvero Samurai J con Jovanotti. La canzone si intitola Le foglie di te ed è inserito questa settimana in promozione fra i New Play di Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti prezzi freschissimi al banco frigo: prosciutto cotto gran biscotto rovagnati a 24,90 euro al chilo, gorgonzola DOP dolce a rigoni 11,90 euro al chilo. Per clienti Fidelity Più rinnova le tue pentole, linea cottura full induction tognana scontata al 40% a partire da 9,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E adesso è tempo naturalmente di sentire anche quella che è la nostra compilation, nella nostra compilation fra poco Marrakesh e Gay con Casini, Gemelli diversi con Un attimo ancora, subito c'è Paolo Nutini con Last Request.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: 22 Simba. Ne vale la pena.

quella delle emozioni. Stiamo per fare un viaggio nel 1994 con una coppia veramente fantastica, strepitosa, emozionante. Joss & Dur è in compagnia di Nene Cherry. Nel 1994 ci regalano 7 Seconds. Trivia.

7 Seconds, Yosin Dunnan e Sherry. Fra le belle immagini che stanno circolando in rete ce n'è una che mostra David Beckham completamente impazzito. No, lui impeccabile, uomo elegante, si è messo a gattonare per raggiungere il nuovo arrivato a quattro zampe di casa del figlio Cruz, a rendere tutto ancora più esilarante è la didascalia scelta da Cruz: tuo padre con il cane che non voleva che prendessi, perché poi succede sempre così, il cane in casa mai, sul letto mai, poi te lo ritrovi in casa, sul letto insomma, perché poi sanno rigirarci per bene, no? I nostri amici a quattro zampe.

0: più.
1: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
2: No, mai sentito.
1: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
2: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
1: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
2: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
1: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
2: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
1: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
4: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo in Emilia-Romagna, con pressione atmosferica in aumento e quindi anche cielo sereno o poco nuvoloso. Se qualche nuvoletta si farà vedere di tanto in tanto, ma senza particolari conseguenze. Anche il vento, che si è fatto un po' sentire lungo le coste adriatiche, tende a calmarsi, quindi insomma situazione tranquilla, però con temperature, specie di notte a primo mattino, da davvero bassine, minime al di sotto dei 15 gradi, spesso intorno ai 10, e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli c'è Trebi Meteo.
5: E alla fine mi sono dovuto piegare al volere del tempo e mi sono dovuto mettere il giubbotto la mattina per uscire. Ho fatto tutta la resistenza possibile e immaginabile, si sente anche dalla voce, ecco, però stamattina niente. Io esco alle 5 con il cane e stamattina direi che il giubbotto e anche una coperta termica ci sarebbero state bene, perché fa escursione anche, fra altre cose, per cui magari sentiamo anche più fresco di quello che realmente è. 9 un minuto, prontissimi a ripartire adesso fra poco con Kelly Joyce, subito c'è Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

Joyce, Vivre la Vie, in questo mercoledì 14 ottobre, 9 minuti insieme a Roberto Bagazzoli, verso le 10 poi vi anticipo ci sarà Katia De Monte. Nel frattempo, andando a curiosare in giro, c'è questo attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti che ha colpito le grandi distribuzioni in Francia. Nella notte fra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare il sistema di refrigerazione di centinaia di supermercati di tutto il paese e invece di sottrarre dati o magari richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno forzato la barriera e hanno praticamente imposto un surriscaldamento dei frigo fino a 50 gradi. Vi lascio immaginare il giorno dopo, quando i supermercati sono stati aperti, che cosa potesse rimanere in realtà del cibo, che forse era anche cotto, possibile, quindi una sorta di fast food che è costato milioni di euro.

E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Rossi, senza parole su Radio San Marino. Era il 1999, giusto per fare due conti, giusto per essere sorpresi, giusto perché magari stavate facendo due conti pensando di che anno fosse, e adesso vi ho lasciato lì a bocca aperta. Andiamo a Moro d'Oro, in provincia di Teramo, dove c'è un sessantenne che è stato denunciato, sentite bene, per aver abbattuto a colpi di fucile il drone di un vicino che stava provando l'aeromobile a pilotaggio da remoto, sorvolando la sua proprietà. Come lo riporta la Pressa, il drone era pilotato dal proprietario, che si trovava all'interno della propria abitazione, ma si è avvicinato alla casa del vicino, che ha deciso così di esplodere due colpi di fucile, come capita, contro il velivolo, facendolo cadere. Le armi utilizzate, regolarmente denunciate, c'è da dire, due fucili, sono state ritirate in via precauzionale, anche perché questo, voglio dire, se ci pensate un attimo, un po' impegnativo lasciare dei fucili a questo che spara, no? Ecco, così, ad un drone, giusto per dire, no? Ecco, comunque, non so, con i fucili in mano siamo pericolosi noi umani, non c'è niente da fare. Uelo!

questa è Radio San Marino, siete insieme a Roberto Baghezzoli, siamo arrivati alle 9:24 minuti. Guardandoci un po' intorno in questa giornata, nemmeno tanto insospettiti. Adesso non so com'è la vostra, se avete voglia di comunicarcelo, 335-104-1027, così condividiamo, come si suol dire, gioie e dolori, mi sembra più che giusto. Ecco, nel frattempo le notizie, ovviamente dai siti di informazione farei anche a meno, nel senso che cioè ti scuotono, non c'è niente da fare, tanto si continua a parlare inevitabilmente di guerra. La buona notizia è che torna il sole, l'anticiclone è con noi dalle Azzorre, durerà poco, ecco, perché a quanto pare domenica ci dobbiamo preparare ad un peggioramento, però diciamoci la verità, da oggi a domenica tutto preso, no? E che meraviglia là fuori il sole. Adesso c'è Blanco insieme ad Elisa.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me!
11: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
13: Radio San Marino per il sociale.
14: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
15: Pronti? C'è qualcosa di nuovo da sentire, ma guarda un po' chi si rifà vivo, ed è sempre un piacere, no? Ecco, fa parte di quei personaggi che abbiamo avuto onnipresenti nella nostra vita e che è diventato una sorta, no? Ecco, di personaggio che ci rasserena. Sto parlando di Max Pezzali, il suo nuovo singolo si intitola Le ali, lo ascoltiamo su Radio San Marino. Ascolti successo.

È tornato Max Pezzali con Le Ali ed è entrato ufficialmente fra quelle che sono le novità in promozione questa settimana qui su Radio San Marino. Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre in piazza per sostenere il fondo emergenze di Medici Senza Frontiere saranno reperibili per 15 euro i biscotti di questa edizione. Li aiuterete così a sostenere le attività dei medici, degli operatori e delle operatrici, permettendo loro di essere sempre nel cuore dell'azione umanitaria. Quindi ricordo, segnate venerdì 23, sabato 24, domenica 25, c'è questa bella opportunità per scoprire qual è la piazza dove poter appunto acquistare questi biscotti. Cercate sul sito biscotti.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Cosmonauti borghesi, gomma americana,

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Siamo arrivati alle 9.51 minuti di questo mercoledì 14 ottobre e siamo prontissimi a fare il nostro secondo viaggio nel tempo, che ci porta al 1971, quando sul palco di Sanremo sale più che un gruppo, un collettivo di cui faceva parte anche il grande Ivano Fossati, i Delirium con Iesael.

Chiesa El, che ci hanno portato quasi al momento dei saluti. Ci siamo quasi in arrivo, Ceccati a De Monte. Dunque, la prossima generazione di umani potrebbe innamorarsi dei robot umanoidi, robot da compagnia. A dirlo è stato Zhu Yan, fondatore e amministratore delegato di Ubtech, al giornale cinese Late Post. La sua azienda ha appena aperto le prevendite per quello che definisce il primo robot umanoide a grandezza naturale, ultrabionico e progettato, attenzione, per la compagnia emotiva. Un passaggio potenzialmente storico che sposta ancora più in avanti il confine tra automazione e intelligenza artificiale incarnata e vita quotidiana in Cina, dove le applicazioni industriali, assistenziali e ludiche dei robot umanoidi si stanno radicando veramente molto. Cioè, capisci? Parli con un pezzo di latta. Scusate se la riduco così, ma a quanto pare, ecco, c'è comunque dell'opportunità. Io ritorno con voi, lo faccio, promessa, minaccia, fate un po' come voi, come prenderla, insomma, ecco. Io fossi voi non la prenderei benissimo. Torno domani, puntuale come sempre, fra le 8 e le 10, qui su Radio San Marino. Chiudo con Somber.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! E ora sì, è proprio quell'ora lì, 10 in punto di questo mercoledì 14 ottobre, bentrovati ancora qui su Radio San Marino, dentro una nuova mattina di quelli del bicchiere mezzo pieno. Saluto Roberto Bagazzoli, con cui

0: apposito, che non dice semplicemente sì te stessa, sì te stesso, dice di metterci in qualche modo l'intenzione, perché anche tutto quello che siamo rischia di rimanere nascosto magari sotto delle abitudini, delle aspettative, delle versioni costruite per non scontentare nessuno, ma che ci fanno molto male. Ecco, questo è un po' il tema. Tra poco ci torniamo, intanto iniziamo con il ritmo giusto, quello di Miley.
1: Let's go.

accompagnarci la voce di Lady Gaga con la sua Million Reasons su Radio San Marino. Milioni di ragioni per andarsene, ne basta una per rimanere, e quindi sapete cosa facciamo? Torniamo alla frase di Dolly Parton che abbiamo scelto questa mattina e che dice: scopri chi sei e fallo di proposito. E l'ho scelta perché secondo me la parte interessante è quel di proposito, perché molte volte sappiamo che cosa ci piace, che cosa ci fa stare bene, addirittura che cosa desideriamo, però si continua in qualche modo a rimandarlo, non perché sia un obiettivo impossibile, ma perché magari nel frattempo ci sentiamo in dovere di essere efficienti, disponibili, ragionevoli e magari anche un po' meno riconoscibili. E quindi scoprire chi siamo non è che significa trovare una definizione definitiva e poi stamparla lì su un biglietto da visita. Possiamo cambiare idea, direzione e gusti, ma significa accorgerci delle cose in cui sentiamo di non dover recitare, ne so, il modo in cui lavoriamo, le persone con cui respiriamo meglio, quello che faremmo anche se nessuno ci applaudisse. E allora oggi vi chiedo proprio questo: qual è una cosa che vi somiglia davvero e che vorreste tornare a fare più spesso? Può essere cantare, cucinare, stare da soli, scrivere. Dai, raccontatemelo al 335 104 1027. Noi leggeremo qualche risposta nella seconda ora. Intanto ci spostiamo verso un altro spazio, un

Will to Power con Baby I Love Your Way. Siamo nella fine degli anni 80 e oggi invece potremmo dimostrare un po' d'amore anche a quel cassetto nel quale conserviamo caricabatterie, auricolari, adattatori appartenuti ad apparecchi che probabilmente non esistono più. Vi dico questo perché il 14 ottobre è la giornata internazionale dei rifiuti elettronici e quest'anno l'attenzione è sulla cosiddetta fast tech, cioè tutti quei piccoli oggetti elettronici economici che compriamo quasi senza pensarci, quindi cavetti colorati, mini ventilatori, quelle luci a led, gli adattatori USB, dispositivi comunque in qualche modo a batteria. Il problema è che quando smettono di funzionare sembrano troppo piccoli per essere considerati dei veri rifiuti elettronici, per cui finiscono nel cestino normale oppure più frequentemente entrano nel programma di protezione testimoni del nostro cassetto e non vengono più ritrovati. La cosa utile però da ricordare, e questo insomma è molto semplice: se un oggetto ha una spina, un cavo, una batteria, non va gettato nell'indifferenziata. Ecco, quindi voglio lasciarvi questo. Può essere anzi portato nei punti di raccolta dedicati, dove appunto materiali ancora utili possono in qualche modo essere recuperati. E allora il bicchiere mezzo pieno qualche volta è anche far spazio senza sprecare, magari scoprire finalmente anche a quale telefono appartenesse quel caricatore del 2009. Ora invece cambiamo energia. Peggy Goo, Aerostar, wow.

Ed è proprio vero, a volte proprio questione di sguardi, come dice Paola Turci, anche quando lo sguardo cade sull'agenda. Perché vi dico questo? Perché in Giappone ho scoperto che esiste una parola che si pronuncia yutori, credo, che non ha alcuna traduzione italiana perfetta, ma sta a significare quella sensazione di avere abbastanza spazio e abbastanza tempo per respirare, per osservare, per non vivere, ecco, ogni minuto con l'acqua alla gola, che non significa passare la giornata senza far niente, è più simile, diciamo, al margine bianco intorno a una pagina che non ha parole, però permette in qualche modo di leggere meglio tutto il resto. Noi invece qualche volta costruiamo giornate talmente precise che basta veramente una telefonata di 5 minuti, una fila in attesa o qualcuno che pronunci magari la fatidica frase "hai un attimo" per far crollare un po' tutto l'intero sistema. Naturalmente un attimo non è mai un attimo, ma è una categoria narrativa molto creativa. E allora praticare un po' di yutori può voler dire uscire 10 minuti prima, non mettere 4 impegni nello spazio previsto per 3, oppure lasciare una parte della giornata senza assegnarle immediatamente un compito. E non è tempo perso, è tempo che impedisce agli imprevisti poi di diventare delle sorti di catastrofi e alle cose belle di dover prendere invece l'appuntamento. Ecco, da questo spazio libero infatti noi sapete che facciamo? Entriamo nella città degli angeli, sì, perché arriva anche Achille Lauro su Radio San Marino.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Ed ora spazio alla nostra new play che porta la firma di una band che dopo più di 60 anni continua a comportarsi come se avesse ancora qualcosa da dimostrare, ma in realtà non è così. Nuovo singolo dei Rolling Stones, girato il video in California, come protagonista quest'uomo che trasforma, diciamo, il fascino del titolo in un personaggio molto molto elegante, ambiguo, anche un poco rassicurante, Mr.

su Radio San Marino tra le nostre new play della settimana. E forse il dettaglio davvero affascinante non è soltanto che Rolling Stone continuino a pubblicare musica, insomma, dopo oltre 60 anni di carriera, è che provino a fingersi la band che erano nel 1965, che in realtà non è che non devono dimostrare di essere ancora ragazzi, perché diciamo la longevità creativa non consiste nel rimanere identici, ma consiste secondo me nel continuare a essere interessanti a ciò che si può fare oggi con tutto quello che poi si è imparato ieri. E secondo me questa è anche una differenza e un insegnamento importante anche fuori dalla musica, perché molto spesso pensiamo che con il passare del tempo dovremmo avere finalmente tutte le risposte, muoverci soltanto nei territori che conosciamo, e invece proprio l'esperienza potrebbe darci anche il coraggio di sperimentare di più. Ormai sappiamo che qualche errore non distrugge del tutto la reputazione, che si può ricominciare, che nessuno ha davvero tutto sotto controllo, quindi magari ecco, diventare grandi senza diventare immobili, forse il segreto e la lezione dei Rolling Stones è questa, no? Non proteggere continuamente l'immagine che ci siamo costruiti, ma lasciare ancora una porta aperta alla sorpresa. E questo mi piace, e di sorprese ne arrivano tre dalla nostra compilation protagonista Elisa Kintsugi e poi Poetica di Cesare Cremonini, ad aprire la voce di Alanis Morissette e la sua

0: protagonisti, quindi due appuntamenti molto diversi. Il primo viaggia lentamente sulle strade, il secondo prova a capire quale direzione stiamo andando.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: 22 Simba. Ne vale la pena.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
8: 50?
7: No, sono 150. E quanto costa al mese?
8: 30 euro?
7: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
8: Una SIM?
7: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
9: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
10: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
11: 50 anni di spesa insieme, 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop, oltre la tua spesa.
12: Ed ora, per fare insieme un po' di storia della musica, torniamo al 1981, un disco che diede una nuova direzione alla musica di Pino Daniele, anzi diciamo che riunì anche musicisti con esperienze diverse in un unico suono, in un unico brano. Stiamo parlando di Yes, I Know My Way.

0: sono Marco Corona.
1: Stabiliamo un contatto.
0: Ah, non c'è niente da ridere, è l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: E quindi Corona, cosa fai per tutta l'ora?
0: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche, la ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
3: E lasciami gridare!
0: Lo sfogo libero.
4: Ma tutta sta roba da fechè?
0: Ma come?
4: Da fechè?
0: Ma come da fechè? Dal lunedì al venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
5: Su Radio San Marino sono le 11, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
6: Radio San Marino. Le notizie.
7: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In apertura, Papa Leone XIV, operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento sia concluso positivamente. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per 3 ore ieri pomeriggio, per una durata effettiva dell'intervento di circa 90 minuti. E passiamo alla guerra in Iran, che è costata finora a ogni famiglia statunitense una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale. Sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Nel frattempo gli Houthi starebbero tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, lo riporta il Wall Street Journal. A San Marino ora quarta riunione dell'osservatorio sull'indicatore della condizione economica per l'equità, l'ICE. Al centro dell'incontro i primi risultati della sperimentazione avviata il 1 ottobre, che riguarda diverse prestazioni sociali, dal diritto allo studio agli assegni familiari integrativi fino al reddito minimo e alle tariffe agevolate. Circa 200 le dichiarazioni patrimoniali e reddituali già presentate dai cittadini. Il confronto ha permesso di raccogliere osservazioni e valutazioni utili a individuare eventuali modifiche alla normativa, con l'obiettivo di migliorare lo strumento. Ed è nato un nuovo gemellaggio artistico e culturale tra l'Istituto Musicale Sammarinese e la Abu Dhabi Youth Orchestra in Choir, celebrato con un'udienza dai capitani reggenti. Un progetto nato grazie alla sammarinese Valentina Tura per promuovere attraverso la musica collaborazione, fratellanza e scambio culturale tra i giovani. Per una settimana gli studenti delle due realtà condividono prove e attività in un'esperienza di crescita artistica e personale. Momento culminante venerdì alle 21 al Teatro Concordia, un concerto di gala. Lo sport per finire: Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Marino i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
6: Radio San Marino, meteo.
8: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, con pressione atmosferica in aumento e quindi anche cielo sereno o poco nuvoloso. Se qualche nuvoletta si farà vedere di tanto in tanto, ma senza particolari conseguenze. Anche il vento, che si è fatto un po' sentire lungo le coste adriatiche, tende a calmarsi, quindi insomma situazione tranquilla, però con temperature, specie di notte a primo mattino, da davvero bassine, minime al di sotto dei 15 gradi, spesso intorno ai 10, e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli c'è Trebi Meteo.
5: Le 11:04 minuti, notizie meteo ci hanno rimessi in contatto con quello che accade fuori. Adesso noi possiamo tornare alla nostra mattina. Questa è Radio San Marino, io sono Katia De Monte, fino alle 12:30 continuiamo a condividere musica, curiosità, pensieri possibilmente capaci di lasciare, dai, qualcosa di buono senza appesantire il mercoledì più del necessario. Anzi, prima vi ho chiesto quale sia quella cosa che vi rappresenta davvero, che cosa vorreste tornare a fare più spesso, avete risposto, tra poco leggiamo anche i vostri messaggi. Adesso però, dai, mettiamoci in movimento verso il sole con Agile, Iman Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

San Marino. E anzi, stamattina, a proposito di musica, noi siamo partiti con una frase di Dolly Parton che dice: scopri chi sei e fallo di proposito. E allora vi ho chiesto quale sia una cosa che vi somiglia davvero e che vorreste tornare a fare molto più spesso. Monica scrive: vorrei tornare a invitare gli amici a cena senza aspettare che la casa sia sperfetta e il menù degno di un ristorante. Vabbè Monica, io sottoscrivo tutto, anche perché gli amici vengono per vedere noi, non per rassegnare le stelle, diciamo, alla cucina, eh? Poi Davide dice: fotografare le cose normali. Un tempo uscivo con la macchina fotografica e trovavo qualcosa di interessante anche in una fermata dell'autobus. Ecco, bellissimo, perché spesso non ci manca il tempo, ci manca proprio quello sguardo, no? Quel momento in cui ci fermiamo un attimo e veramente apriamo gli occhi su tutto quello che abbiamo intorno. Invece Alessandra da Rimini dice: cantare in macchina senza abbassare la voce quando mi fermo al semaforo. E questa secondo me è invece una forma di libertà molto precisa, purché il finestrino si è chiuso, almeno dai, durante gli acuti più coraggiosi. Diciamo che le vostre risposte hanno tutte un po' un qualcosa in comune, no? Nessuno ha detto, diciamo, ha raccontato di un'impresa straordinaria. Avete, diciamo, riportato alla mente dei gesti semplici che però vi fanno sentire nuovamente riconoscibili e forse ritrovarsi

saperlo fare, sì, perché negli ultimi giorni si è tornati a parlare ancora una volta del valore degli hobby in cui non siamo particolarmente bravi, perché in qualche modo si è trasformato anche il tempo libero in una prova da superare. Se si inizia a dipingere dopo 3 settimane, insomma, bisogna poter fare un'esposizione; se si corre bisogna migliorare il tempo; se si prepara una torta deve essere abbastanza bella da meritare la fotografia ufficiale. Però in realtà un hobby per definizione può veramente non portare da nessuna parte, cioè non è che devi diventare un secondo lavoro, un talento da esibire, anzi può essere semplicemente una cosa che facciamo male ma con enorme soddisfazione. Anzi, essere principianti secondo me ci permette di sbagliare senza che poi accada niente di grave, un po' come essere in una zona protetta. Anzi, cantare fuori tonalità, perdere a tennis, fare un disegno magari per tanti inspiegabile, ecco, il risultato magari non impressiona nessuno, però mentre lo facciamo siamo presenti, siamo curiosi, siamo vivi, e questo, insomma, in un mondo che ci chiede continuamente che cosa sappiamo fare, per me è liberatorio. Anzi, almeno conservare una cosa in cui non dobbiamo dimostrare niente è importantissimo. Io lo farei subito oggi. Anzi, non tutto quello che amiamo deve diventare per forza una prestazione, qualcosa può rimanere lì, semplicemente un piacere.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Ed ora è arrivato un altro momento per gustarci insieme un'altra delle nostre novità musicali qui su Radio San Marino. Diciamo che questa prende tutte le piccole assurdità delle nostre giornate, invece di stare lì ad analizzarle per ore, risponde con due parole. Anzi, San Giovanni racconta proprio le mattine iniziate di corsa, gli impegni, i programmi che cambiano, quelle discussioni che a un certo punto diventano talmente inutili che l'unica soluzione possibile è smettere di prenderle sul serio.
2: Ascolti i successi di domani.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo a fare la spesa da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti prezzi freschissimi al banco frigo: prosciutto cotto, gran biscotto rovagnati a 24,90 euro al chilo, gorgonzola DOP dolce a rigoni a 11,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più rinnova le tue pentole, linea di cottura full induction tognana scontata al 40% a partire da 9,90 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smacchi. Se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora tre canzoni per dare alla mattina un

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: 22 Simba. Ne vale la pena.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: numeri uno, passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino. San Marino.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo in Emilia-Romagna, con pressione atmosferica in aumento e quindi anche cielo sereno o poco nuvoloso. Se qualche nuvoletta si farà vedere di tanto in tanto, ma senza particolari conseguenze. Anche il vento, che si è fatto un po' sentire lungo le coste adriatiche, tende a calmarsi, quindi insomma situazione tranquilla, però con temperature, specie di notte a primo mattino, da davvero bassine, minime al di sotto dei 15 gradi, spesso intorno ai 10, e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli c'è Trebi Meteo.
0: Oh, un bel meteo che promette bene per i prossimi giorni. Buongiornissimo a tutti da Irol in questo mercoledì 14 ottobre. Come state? Tutto procede dalle vostre, naturalmente. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Salutiamo anche la nostra Katia De Monte, che fino a poco fa era qua in diretta sulla radio che senti, e noi abbiamo tante notizie di cui parlare, ecco, alcune simpatiche, alcune un po' meno. E novità musicali che arriveranno questo venerdì, tante, tante, perché questo mese di ottobre è bello ricco di album di spessore. E poi ci saranno anche le nostre solite trasmissioni televisive delle quali parleremo, i talent e tutto quello che ci aiuta a conoscere un po' in che direzione va la musica, quali sono i nuovi talenti. Noi partiamo da Ernia, ora che lo scorso 19 settembre si è sposato con Valentina Cabassi, hanno una piccola, Sveva, matrimonio top. Con questa particolarità, celebrare la cerimonia è stato Jake La Furia. Ascoltiamo la sua dedica a Milano.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

Ace of Base, Life is a Flower, 1998 su Radio Che Senti, formazione svedese che ha segnato il pop negli anni 90, e quest'anno è stata pubblicata questa speciale riedizione in vinile rosso di The Bridge, il loro secondo album, per festeggiarne i 30. E partiamo da questa bellissima notizia che arriva dalla Spagna, perché Shakira ha concluso il suo tour praticamente concentrato a Madrid, una lunghissima serie di concerti. E a Madrid, una sorpresa, poi in chiusura è salito Maluma sul palco e hanno cantato questa Agua, che qua stiamo trasmettendo spesso e volentieri, la sua ultima collaborazione. E pensate che la residency si è conclusa lunedì 12 ottobre dopo 13 spettacoli nella capitale spagnola. Un successo enorme per Shakira, continua a riempire gli stadi, fa canzoni per i mondiali, insomma, è nel prime. E tra poco invece andremo a parlare

F, a.k.a. Tony Coca Zero. State per caso seguendo questo, questa trasformazione di Tony F? È molto interessante, ne parleremo tra pochissimo. Ora Audrey Hubbard, questa Su Me, 335-104-1027, il numero di riferimento, a tra pochissimo con Tony Coca Zero. Già si può capire un po' da questo nomignolo che cosa intende fare.

0: Il ruggito della nostra Katy Perry, il 2013, sulla radio che senti c'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo mercoledì 14 ottobre. Allora, stavamo parlando di questa trasformazione di Tony F. In pratica il rapper romano ha deciso di cambiare stile di vita e ha questo nuovo profilo Instagram, Tony Coca Zero. Niente più eccessi, almeno nelle intenzioni, tanta corsa, palestra, box, allenamenti. Ha raccontato di aver smesso di fumare cannabis dopo 20 anni, di utilizzare la corsa per affrontare questo desiderio di ricominciare. Comunque Coca Zero, il titolo fa pensare anche ad altri fioretti, e questo nuovo Tony sportivo intanto sta facendo parlare molto. Qualche settimana fa ha scatenato una polemica, ha mostrato di riuscire a entrare in un paio di jeans da donna taglia 38 accusando di essere schiavi di zuccheri e carboidrati. E poi un collegamento anche con San Marino, perché c'è Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo di motocross, che era qui da noi nel weekend per il Rally Legend, che per sgrassare il rally appunto si è fatto questa corsa con il Dark Polo Boy. Insomma, Tony F in versione fitness influencer. Sicuramente il messaggio che arriva ai giovani è positivo, almeno su questo bisogna ammetterlo. Sempre parlando di urban, entriamo nel vivo delle uscite musicali. C'è Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, sta andando fortissimo questa Goya, e ci tengo a dire che Fabri Fibra è uscito con un nuovo progetto insieme a Neffa, Zarathustra Style, e tra l'altro sarà anche nell'album Amateur di Cesare Cremonini, che uscirà proprio questo mese. Ma ora Goya.
1: Cosa

Leon, il 1993 su Radio Che Senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. Vi dico anche che più tardi, tra non molto, verranno a trovarci degli ospiti. E Valerio Bamberga e Paolo Bartolini ci parleranno di questo festival che è nato a San Marino, primo contest di intelligenza artificiale. Quindi chi ha delle canzoni, no? Chi nel pomeriggio, non lo so, quando ha tempo si mette a creare canzoni con l'intelligenza artificiale, ecco, ho trovato un posto dove poter mandare la propria candidatura entro 25 ottobre. Ma ne parleremo più tardi. Intanto continua la musica sulla Radio Che Senti con una delle voci più interessanti del pop internazionale, Adela. Arriva dalla Slovacchia, sta conquistando le classifiche con Ain't in LA, questo brano che vuole sfatare il mito di Los Angeles come se fosse il centro del successo. Talento, bellezza e grandi sogni si trovano anche nelle piccole città. E lei ci tiene a dirlo questo. Tra l'altro arriva dalla Slovacchia, abbiamo detto, classe 2003, quindi giovanissima. Bella coraggiosa la ragazza, ce l'ascoltiamo.

0: Adela ain't in LA, non per forza a Los Angeles deve succedere qualcosa. E ora invece arriva la new play, torniamo nel bel paese in Italia, c'è Marco Mengoni che è uscito con questo nuovo singolo, si intitola Giornate Perse. Sui suoi social ha anche fatto questo video con il suo produttore dove fanno vedere un po' la base di questo brano, come è stata creata, anche per no togliere qualsiasi dubbio sull'intelligenza artificiale. Canzone che è molto intima, molto personale, dedica alla madre che è scomparsa qualche anno fa. Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Ascolti su

Marco Mengoni, Giornate Perse, questo nuovissimo brano del 2026, è uscito proprio da qualche giorno, il 9 ottobre, e tra l'altro, oltre a raccontare uno dei periodi più dolorosi della sua vita, c'è un omaggio a Lucio Dalla, un artista che ha sempre considerato un punto di riferimento. Venendo a noi e anche alle nuove date di Marco Mengoni, sarà protagonista dal 5 novembre di 26 serate speciali a Milano con il progetto Allo Sbagliato, concerti dal vivo senza basi, senza una scaletta prestabilita, ci saranno tantissimi ospiti. Non so se qualcuno di voi sarà su a Milano in quei giorni o ha la possibilità di partecipare, deve essere sicuramente una situazione molto molto interessante. Noi ora ci spariamo tre brani senza interruzioni pubblicitari con la nostra compilation. Ci sono Cesare Cremonini, che abbiamo citato poco fa con Paparazzi, questo singolo che anticipa il suo album in arrivo, Ed Sheeran con Perfect, si parte dai Rare, Only You.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino,
2: New Play. Cosmonauti borghesi, gomma americana,

17:51 per la serie Grandi Classici della musica italiana, ma soprattutto di quelle collaborazioni importanti tra due artisti, due amici, due grandi bolognesi. Lucio Dalla e Gianni Morandi, ricorderete quel 1988 che li vide in giro per l'Italia con un concerto, un disco fantastico. Da quello sentiamo Dimmi Dimmi.

Lei è Miley, ora semplicemente Miley, in questa canzone che ha cantato quando ancora si faceva chiamare anche Cyrus, praticamente qualche mese fa. Canzone dedicata al rapporto con suo padre, molto tenera. Secrets, con lei a suonare anche Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham, praticamente i pezzi da 90 dei Fleetwood Mac. Che ore si sono fatte intanto? Le 18, sì sì, 18 amici e amiche, per oggi basta lavorare per alcuni di voi, molti ma non tutti, che siamo consapevoli che poi le situazioni possono essere veramente le più disparate, a volte anche le più disperate. Intanto io vi accompagno in maniera molto appassionata fino alle 7 per quest'altra ora insieme, piacere, mi chiamo Gigi e fra poco parleremo di sogni e anche di mercato immobiliare. Siamo pieni di programmi in cui si parla spessissimo di acquisti mirabolanti e amici, fra poco vi darò una dritta veramente da prendere al volo se avete un po' di soldini, però interessante. Intanto c'è Cesare Cremonini.

quando tornano, uno ce l'ha già nelle orecchie, no? Succede. Loro hanno fatto fondamentalmente questa canzone che li ha portati successo in quel 2005, Big City Life. Allora, amici, pensate di organizzare le prossime vacanze, ma non di dover cercare un hotel, che ne so, una casa al mare, nemmeno una cosa magari importante, tipo una villa con piscina. No, qui esageriamo un pochino, ve lo devo dire, perché alle Maldive mi è in vendita addirittura un intero atollo privato. Ecco, se la cosa vi può interessare, l'hotel dell'atollo, insomma, è un atollo, si trova nel centro di un progetto particolare che è un complesso di lusso, eccetera eccetera. Veniamo però all'argomento forse interessante, il prezzo. Siete pronti? 72 milioncini di dollari. Quindi, se stavate pensando di mettere da parte qualcosa ogni mese, forse è caso di cominciare abbastanza presto, non lo so. Fatto sta che è un posto bellissimo, perché stavo guardando, ci sono in realtà non solo un atollo, anche quello che c'è dentro: 4 ville, spiagge private, persino una barriera corallina, eccetera eccetera. C'è un dettaglio curioso tra i tanti: ecco, per acquistare questa proprietà si potranno utilizzare anche le criptovalute, quindi non soltanto i metodi, diciamo così, più tradizionali. Naturalmente stiamo parlando di una cosa che è destinata a società, insomma, a pochissime persone, però è divertente, no? Pensare a quanto possa spingersi lontano questo mercato del lusso. Noi magari ci accontentiamo di trovare una spiaggia tranquilla, un po' d'ombra, però se uno avesse 72 milioncini di dollari da spendere, c'è questo atollo. Pensierino?

la serie One Hit Wonder di Donna Lewis, probabilmente ricordiamo e annoveriamo solo questa I Love You Always Forever. Succede anche di ritrovare queste canzoni che magari ci frullano nelle orecchie, che avevamo un seppellite magari, ma quando ritornano poi ci fanno cantare, le seguiamo. Allora, fra poco ve lo dico, riapriremo il nostro ambito dei gattari di Radio San Marino. So che siete tantissime tantissimi e quindi fra poco andremo ancora una volta a scuola di felini, perché per la serie non si finisce mai di imparare da loro, sono talmente misteriosi. Per fortuna ci sono questi studi che ogni tanto cercano di chiarire qualcosa, ci provano quantomeno, perché se pensavate per esempio che il vostro micio di casa si limitasse a fare dei miagolì un paio al massimo, sappiate che ci siamo sbagliati di grosso, perché i felini hanno un intero repertorio. Allora fra pochissimo magari cercheremo di capirne qualcuno di essi. Miau!

The Spirits, anzi The Strombeas, su Radio San Marino, 18:22. Se avete un micio in casa o anche più di uno come me, probabilmente vi sarà capitato di chiedervi: ma che cosa vorrà dire con tutti questi versi? No, perché noi siamo abituati al classico miagolio, no? No, perché in realtà sì, ce ne sono molti di più, c'è tutto il repertorio ampio. Allora, per esempio, le fusa, che sono una cosa bellissima, noi le associamo subito a che cosa? Alle coccole, a lui che si acciambella, ecco, sembra che ci dica: bene, io sto bene qua, non mi alzo. E spesso è veramente così, però attenzione, perché le fusa possono comparire anche quando il gatto mi è

agitato o sta cercando di tranquillizzarsi da solo, quindi non è detto che faccia le fuse solo quando è felice. Poi ci sono, avete presente quei versetti brevi, un po' squillanti, quei trilli, non so come definirli. No, li fanno i gatti quando ci vedono arrivare e vogliono attirare la nostra attenzione. Praticamente come dice, ah, oh, finalmente sei qui, la pappa. Vabbè. Poi, vabbè, il miagolio, vi dicevo, è un mondo a parte, perché lo usano per chiedere da mangiare senz'altro. Ma anche, avete presente quando davanti alla porta chiusa loro vogliono entrare? Ecco, per la serie seguimi. Ecco, magari siete impegnati in una conversazione importante, il gatto decide che quello è esattamente il momento giusto per raccontarvi tutta la sua giornata. Poi, amici, c'è il concetto notturno. Ecco, soprattutto nei gatti non sterilizzati, mi dicono che durante il periodo degli amori, ecco, a quel punto, altro che ninna nanna, là ci sono vocalizzi di ogni tipo e tutto il vicinato sarà contento. E adesso, amiche e amici, gattare e gattari, ditemi, com'è il vostro gatto? È silenzioso, tipo uno dei miei, oppure si fa sentire solo quando vuole la pappa, oppure avete in casa un chiacchierone che parla sempre come se non avesse sempre qualcosa da dirci? Fatemelo sapere, 335 104 1027. Miau!

0: La meraviglia di una voce, quella di Noemi, un suo classico briciole, invece una canzone nuova di zecca, perché c'è il nuovo di Taylor Swift che racconta una storia particolare. Non so se vi siete mai ritrovati. Intanto si titola Patient Zero e parte dall'idea particolare, cioè una donna che viene contattata dalla nuova compagna del suo ex perché vuole capire se anche lei ha vissuto le stesse esperienze, come dire, non proprio piacevolissime in quella relazione. Non so se vi è capitato, ma Taylor Swift l'ha messo in musica. Questa infatti è Patient Zero.
1: Ascolti i successi di domani.

Taylor Swift e Patient Zero. Allora, torniamo all'argomento dei mille modi che hanno i nostri amici per comunicare con noi, che non sempre riusciamo a capire, insomma, perché loro sono abbastanza particolari da questo punto di vista, non li capiamo mai fino in fondo. Però con un po' di documentazione, saluto Simone di Acquaviva San Marino, dice: il mio fa le fusa appena mi siedo sul divano, poi dopo 5 minuti mi dà la zampata perché vuole stare da solo. Non ho ancora capito chi comanda in casa. Simone, te lo dico io, non sei tu, è proprio il micio, è lui che ti concede quei 5 minuti di compagnia, quando è finito e via, e non ringrazia neppure, ma è così, funziona così. Martina, vediamo un po' cosa dice Martina Lagattara. Dice: la mia micia parla tantissimo, soprattutto quando torna a casa, mi segue per le stanze miagolando come se dovesse raccontarmi tutto quello che è successo mentre ero via. Martina, praticamente hai una coinquilina che ti fa un report tutto quanto, cioè, ti racconta anche le cose che ha combinato mentre eri fuori, oppure no, quello forse no. Saluto anche Valentina, non mi dici di dove, non importa. La mia, quando vede un uccellino dalla finestra, aia, fa dei versetti stranissimi, tipo dei piccoli ticchetti con la bocca. La prima volta pensavo avesse qualcosa che non andava. Eh no, questa è una cosa molto molto comune, è molto curioso, devo ammetterlo, perché alcuni mici hanno questa specie di birignao, chiamiamolo così, quando osservano una possibile preda. Mi domando sempre cos'è che gli passa per la testa, non lo so, magari stanno già immaginando caccia. Ultimo messaggio di Gattari all'ascolto di Radio San Marino. Andrea di Montegiardino dice: il mio soffia l'aspirapolvere come se fosse suo peggior nemico, appena l'accendo sparisce sotto il letto. E non è l'unico, perché hanno un gran paura di tutto ciò che è rumoroso, per loro sono veramente dei mostri, delle cose paurosissime. Non ci finiranno mai di stupire, non c'è dubbio, così come la nostra compilation, però, che ci regala tre canzoni senza fila. In arrivo Peggy Goo con Woman, poi Ligabue e le sue Luci d'America. Incominciamo con gli Aerosmith, questa è Pink.

0: magari tu non stai bene.
1: Ah, ma se no non ero qui con voi.
0: Ecco, quindi tra poco, se volete far parte della nostra community, vi aspettiamo io, Marco Corona e Paolino. Cosa c'è?
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Torino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: È tutto pronto per la versione rewind? Stabiliamo un contatto?
3: Ma fai davvero?
2: Sì, tra poco, intanto sono le 20.
1: Rewind.

0: Ben Burdell, andiamo a fare che cosa, guarda che le nota, Marco? Non lavora troppo, Mark Mann.
1: E in effetti oggi c'è l'appuntamento con un sondaggione Rewind, diceva andiamo a fare qualcosa e infatti

0: il sondaggione.
1: Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Oggi voglio lanciare io il sondaggione.
2: Prego.
1: Sarà un sondaggione un po' particolare, vi avviso. Perché oggi voglio dare la possibilità ai nostri ascoltatori di fare un appello.
2: Ah sì?
1: Per chi? Per che cosa? Decidete voi, siete liberi. Ma? Attenzione, siete vincolati ai 30 secondi di vocale.
2: Brava.
1: Quindi, assunto proprio, ok? Veloce. Attenzione però, non l'appello scolastico.
2: No,
1: lo sappiamo tutti che siamo presenti. Oggi sì, bene. Allora fate adesso i vostri appelli.
2: Ok, mi raccomando.
3: Oggi burdel, stiamoci calmi, calma.
2: Sì, perché io mi aspetto che qualcuno si infervori un po' si arrabbi nel dire la propria cosa. Mi raccomando, siamo in fascia protetta. Sì, oggi potete fare un appello, siete liberi. Ricordatevi per chi o che cosa.
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara. Buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao.
4: Io il mio appello lo faccio alla signora nera.
2: Alla signora nera?
4: A quella cosa che ti corre dietro anche bendata.
2: Cioè?
4: Soprattutto a me.
2: La sfiga.
4: Dicesi, la sfiga.
2: Eccola.
4: Faccio un appello alla sfiga che la smetta di seguirmi così continuamente. Basta.
2: Basta.
4: Non se ne può più.
2: Hai ragione.
4: Ci sono milioni, milioni, miliardi
2: persone.
4: Di persone al mondo. Perché?
2: Perché
4: ce la devi avere proprio con me?
2: Hai ragione.
4: Perché?
2: Perché?
4: Ecco, appello fatto. Contatto stabilito dalla Barbara. Addio.
2: Addio. Speriamo no, addio. Perché se vuol dire che la sfiga ha proprio completato il suo lavoro,
5: Ma te hai bisogno di uno bravo.
2: Mi sa di sì. Allora.
6: Sai che dice il sondaggione di oggi? Usate il programma per lanciare il vostro appello.
2: Sì, vai.
6: Quindi? Cosa dici? Boh, allora esce fuori la parte del guru che è in me.
2: Davvero?
6: E cosa dico?
2: Cosa dici?
6: Che i limiti esistono solo se ve li imponete voi. Avete capito? Studiate, gente.
2: Studiate
6: sì. Meditate. Com'è la musichina del guru, Marco?
2: Eccola.
6: Salute.
2: Questa è la musica del... La musica del guru, però scusami, i limiti poi se li superi anche di qualche chilometro ti decurtano i punti e ti arriva la multa.
4: Non stai bene bene.
2: Ah, forse non si riferiva a quello?
6: Comunque il mio era un pensiero molto più profondo.
2: Ah sì?
6: Direi psicofisico, psicologico.
2: Sì.
6: Psichedelico, quasi psichiatrico.
2: Più l'ultima.
6: Che vaga la voleva. Assolutamente.
2: Bravo. E chiudiamo con un altro appello.
7: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
2: Ciao.
7: Allora, lancio un appello per avere un aiuto che al momento temporaneamente non ce l'ho.
2: Cioè? Spiega.
7: Per tirare giù le tende di casa mia, quindi perché semplicemente io, anche se mi metto sullo sgabello o
2: non ci arrivi
7: così, sulla scala, sono comunque bassa, cioè non arrivo a sfilare le tende per poterle mettere a lavare,
2: quindi?
7: Cercasi esseri umani disponibili per tirarmi giù le tende. Ciao, contatto stabilito.
2: Ce la farà Chiara?
8: Dipende.
2: Cosa?
8: Dipende.
2: Da che dipende?
8: Dipende se qualcuno smonta le tende.

0: Signore e signori, benvenuti in questo programma radiofonico L'Ora d'Aria. Cos'è? C'è anche il fischio? Allora, ho già ricordato come partecipare a questo appuntamento. È molto semplice. 335 104 1027, nota vocale.
1: Ciao Marchino, vado da Gradara. Questo sondaggio oggi non mi ha convinto particolarmente.
0: Perché? Scusa.
1: E sinceramente a pelli non ne ho, ti dico la verità. Proprio... No, non ho da fare nessun appello.
0: No?
1: Oggi con me non vai lontano, Marco.
0: Ok, vabbè.
1: Ciao Marchino, quando ti esaurito. Ah.
0: Allora, l'appello lo faccio io. Fate uscire dalla galleria del vento vanzo. Quindi l'appello te l'ho suggerito io, anche perché non si capiva da mazza. John, eh?
2: Ciao Marco, anch'io vorrei ritornare sulla sicurezza stradale e fare un appello ai possibili automobilisti.
0: Sì,
2: ovvero, la mattina quando state per uscire di casa, fate una bella riflessione, guardatevi allo specchio e pensate.
0: Cosa?
2: Se avete, che ne so, la pressione alta, se siete un po' preoccupati per il vostro gatto, se avete qualcosa con il mondo intero, fate una cosa buona, non mettetevi alla guida. E io direi che è un bel gesto verso la comunità intera. Perché la strada,
0: perché,
2: direi che è piena di incompetenti o di momentaneamente inadeguati.
0: Sì.
2: Anzi, io vi inviterei a rispolverare uno slogan di qualche anno fa che diceva: io resto a casa. E io penso così. Ciao Marco.
0: Ciao ciao. E quindi?
3: State calmi, Bourdieu, state calmi.
0: Soprattutto alla guida, perché è un prolungamento magari della propria arrabbiatura in casa o da altre parti. Vabbè, sentiamo lui, quello che va velocissimo.
4: Ciao Marco, c'è Radio San Marino, sono Sebastista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso. A tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, agli ascoltanti in ascolto adesso, io faccio un appello: imparate a usare la vanga, la zappa, stabilite un contatto con l'orto. Più avanti viene buono.
0: Certo.
4: Buona frutta e buona verdura a tutti quanti.
0: Ciao.
5: Madonna, respira.
0: Il nostro Gian Battista.
6: Contatto stabilito con Sandro R dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
0: Ciao Sandro. Cosa? Cosa ridi?
6: Faccio un appello, ormai voglio dire, è più che risaputo, no? Che in Italia, spero solo in Italia, e spero che prima o poi finisca questa cosa, in Italia non si mette una cosa, quindi
0: cosa
6: io
0: non si mette?
6: Ve lo ripeto per l'ennesima, ormai ci ho perso anche un po' le speranze,
0: cioè?
6: Ragazzi, la Francia!

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Contatto raggiunto.
1: E allora avete ristabilito un contatto con Radio San Marino nell'ora d'aria in diretta. Potete interagire al 335 104 1027 con un vocale.
2: Stiamoci calmi, calma.
1: Eh sì, l'hashtag di oggi è proprio quello.
3: Stiamoci calmi cosa?
1: Vedi, a proposito.
2: E sono calmissimo io.
1: Bene, niente, io vorrei proseguire anche perché oggi potete fare un appello e potete condividerlo massimo 30 secondi per chi o per cosa. Fatecelo sapere, siamo anche un po' curiosi.
4: Lancio appello al comune di Firenze, allargare viale Alessandro Guidoni, perché al ritorno negli orari di punta non riesco mai a capire perché non si riesce ad entrare.

0: in autostrada neanche pregando la Madonna. Infatti ci sono delle giornate in cui mi tocca fare il giro delle sette chiese. Si può avere risposta a questo, a questo mio quesito? Sì? Grazie.
1: Grazie. Allora, in questo caso però dovresti riferirti direttamente al comune. Allora, io pochi istanti fa ho dato un consiglio a Vanzo, no? Perché non si capiva niente del suo messaggio.
2: Bravo, bravo Marco.
1: Dimmi.
2: Uscire dalla galleria del vento. Miseria, non si sente la mazza di quello che ho detto. Ciao Marchino.
1: Ciao.
3: Ma fate davvero voi?
1: Eh sì, ci diamo consigli anche al volo, anche perché veramente non si era capito veramente nulla. E Sandro pochi istanti fa faceva riferimento alla freccia, ma sulla quella Sandro, anzi, com'è che dice lui?
4: La freccia!
5: Okay. Ok, chiaro?
1: Chiaro.
5: Però un'altra cosa, a tutti i possessori di Panda, no? Ma perché uscite tutti quanti insieme e vi mettete 30 km sotto il limite consentito e in mezzo alla strada che non vi fanno sorpassare?
1: È vero, è vero.
5: Io voglio sapere, c'è un contratto quando si fa,
1: ma non
5: c'è un contratto apposta quando si fa quando uno va a comprare la Panda,
1: no?
5: C'è un contratto apposta che vieta, oppure per piacere c'è scritto andate piano, non so, un qualcosa di prestabilito? Perché tutti quelli che hanno la Panda,
1: ma chissà,
5: si mettono in mezzo alla strada, non fanno sorpassare, vanno pianissimo
1: e magari non mettono la freccia. Delia,
6: buon pomeriggio. Ciao Marco, contatto stabilito dalla Delia. Allora, oggi ho la possibilità di fare un appello. Il mio appello è a Radio San Marino.
1: Cioè?
6: Chiedo a Radio San Marino di prolungare il sondaggione.
1: Davvero?
6: Non di un'ora, ma neanche di due, perché sopportare corona due ore, che palle.
1: No!
6: Facciamo un'ora e mezzo, una via di mezzo.
1: Un'ora
6: così
1: e mezzo.
6: Allarghiamo la community di esauriti.
1: Sì.
6: E siamo tutti più contenti. E corona almeno fa qualcosa.
1: Ma
6: non scala soltanto la poltrona,
1: ma
6: perché un'ora è un po' poca.
1: Ma
6: va bene? Buona giornata.
1: Vabbè, ma io pensavo che fossero dei complimenti.
7: Fuori onda.
6: Marco, mi hanno contattato dei piani alti e dicono che questa cosa è programmata tramite, perché ti ho favorito, diciamo, tra virgolette. Ascolta, io chiaramente ho negato, però te sai cosa devi fare. Mi raccomando.

0: siamo felici perché questa radio vi dà la possibilità di fare il vostro appello, 30 secondi al massimo, ma per chi o per cosa?
1: Vorrei dare una breve risposta a Sandro, perché non è vero che tutti quelli che hanno la Panda sono impediti. La Panda ce l'ho anch'io e non so, prova a chiedere a Barbara cosa ne pensa della mia guida.
0: Cosa ne pensi, Barbara?
2: Mi viene da dire una cosa.
0: Dilla.
2: Lui forse non si rende conto che quando sale in macchina molte persone si accostano, lo fanno passare e poi ripartono perché è un pericolo.
0: Bene.
3: Come stiamo messi?
0: Allora, il sondaggio di oggi, ve lo ripeto, è un appello che potete fare in radio per chi o che cosa. Mi raccomando, 30 secondi. Lo ha lanciato Sara, ma ancora non l'abbiamo sentita.
4: Manca la mia risposta. Allora,
0: sì.
4: Io vorrei fare un appello a una categoria dei cacciatori. Non ho nulla contro di loro, ma vorrei semplicemente suggerire a queste persone di andare a caccia domenica mattina un pochino più tardi, perché sparare alle 6:30 vicino alle case non si dorme, ragazzi,
0: certo.
4: Almeno la domenica cavolo, quindi tra le 6:30 e le 9 possibilmente potete trovarvi qualcosa da fare? Grazie,
0: ciao. Magari andate a fare colazione, ve la prendete con calma, insomma. Rigiriamo questo appello.
5: Mi piace questo sondaggio.
0: Ti piace, Stefano?
5: Un appello per chi o che cosa? Io l'appello lo prendo da una parte per chi, a chi è destinato. Io
0: tu?
5: Destinato agli amici.
0: Agli amici?
5: Uomini maschietti.
0: Vai. Questo, cosa?
5: L'appello che vi faccio per voi, amici, è che se la moglie vi fa felici,
0: sì,
5: non preoccupatevi chi sia il marito. Avete capito?
0: Cosa?
5: State tranquilli, non preoccupatevi, è il consiglio che vi do io.
0: Male. Ciao. Lo vado a risentire stasera.
6: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao
6: Cappello.
0: Sam.
6: Lo faccio ai vigili qui della Repubblica di San Marino di iniziare ora a fare le multe
0: a
6: per chi fuma in auto.
0: Ah, chi fuma in auto?
6: Soprattutto quelli che vengono da fuori, che non sanno, ma a noi non ci interessa niente, perché sono dei pericoli pubblici.
0: Cioè, spiega.
6: Stamattina avevo uno davanti. Faceva zig zag di qua di là, zig zag, dal finestrino un fumarone, cos'è? Gli va fuoco la macchina, zig zag gli va fuoco la macchina.
0: Sì.
6: Però piano piano riesco a fiancarlo, mi vedo questo.
0: Cosa?
6: Cellulare e sigaretta nella bocca.
0: Davvero?
6: E poi mi mancava il giornale, praticamente. Sono dei pericoli pubblici.
0: Davvero?
6: Bisogna stare a fare le multe. Ecco.
0: Va bene.
6: Però sono un po' triste.
0: Perché?
6: Po' triste, perché?
0: Che è successo?
6: Passato domani faccio 19 anni di matrimonio con
0: allora,
6: mia moglie e noi praticamente dal primo anno abbiamo deciso di fare una cosa, praticamente di andare tutti gli anni nello stesso albergo per il primo maggio, insomma, no?
0: E
6: come ricordo, diciamo, di quella notte,
0: cosa
6: fate? A casa una saponetta dall'albergo. Però sono triste
0: perché
6: ieri sera sono andato a contarli e niente,
0: cosa?
6: Sul mio comodino ce ne sono 18 e sul suo 36.
7: Fuori onda.
6: Ovviamente
0: cosa?
6: È una barzelletta, anche perché se la sente sono volatili iperdiabetici.
0: Cioè?
6: Che siamo

0: Siamo alle battute finali. Avete fatto il vostro appello? Oggi potete farlo qui su Radio San Marino. Per chi o che cosa? Massimo 30 secondi. Allora, cos'è che sta facendo Chiara?
1: Le tende. Lava le tende.
0: Sì.
1: Lava quelle maledette tende.
0: E non sarebbe nulla lavare le tende. L'appello che ha fatto Chiara pochi minuti fa è quello di qualcuno che magari le desse una mano, no?
2: Dipende, ecco, che dipende.
0: Giusto.
2: Dipende se qualcuno smonta le tende.
0: Chi le smonta?
3: Un appello per Davide, dall'alto del suo 1,90 m, non so quanto è alto, molli tutto e vai a aiutare Chiara per le tende.
0: Certo.
4: Te ti droghi?
0: Esatto. Voi vi drogate, ragazzi, perché insomma, parlate in privato, mettete queste questioni qua a posto tra di voi. Intanto invece volevo sentire se qualcuno ha capito il sondaggione e ha la risposta. Ce l'avete?
5: La so.
0: Vai, Milena.
5: Ciao a tutti, sono ancora in tempo? Sì, vero?
0: Sì,
5: dai,
0: sì.
5: Io ci provo.
0: Vai.
5: Allora, io cerco disperatamente un social che faccia tutte quelle pratiche che non voglio fare.
0: Ah, ok.
5: Se esiste,
0: sì,
5: prego, mandatelo da me.
0: Ok.
5: Grazie.
0: Va bene, ciao.
5: Ciao
0: Milena. Devi fare l'appello,
5: giusto,
0: però.
5: Giusto, devo fare l'appello.
0: Sì, vai.
5: Cercasi social per svolgere azioni piacevoli.
0: Non piacevoli, ok. E?
5: Dimenticavo, astenersi perdi tempo.
0: Ok, quindi questo è il tuo appello al 335-104-1027. Milena, cosa dici se mi propongo io?
5: Corona, te sei esonerato da questa cosa perché sappiamo tutti che
0: cosa?
5: Perdi tempo.
0: Ma non è vero, dai. Ragazzi.

0: Sarebbe brutto.
1: Davvero. Cioè, quelli che vanno piano l'hanno scambiata per una brand. È che io traduco praticamente.
2: Come stiamo messi?
1: Hai ragione. Allora, dobbiamo sentire ancora Renato.
3: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari, più romantico che mai. Allora, il mio messaggio al popolo.
1: Qual è?
3: Io direi che sia basta con le guerre.
1: Basta con le guerre nel mondo.
3: No,
1: cioè...
3: con le guerre al romanticismo, che ce l'avete con me, è ora di finirla di tartassarmi. Ecco quello che è il mio monito al popolo di Radio San Marino.
1: Certo.
3: Signori, come sempre, romanticamente è tutto. E dalla provincia di Bari, lascio a voi la mia linea.
1: Ok.
4: Renato, basta, basta. Per carità, basta, aiutateci.
1: Aiutateci.
4: Ci appelliamo al quinto emendamento.
1: Davvero?
4: Non se ne può più.

0: e devo dire che ho raccolto tutti i vostri messaggi, assolutamente raccolti i vostri appelli.
1: Ciao Marco, fai anche la raccolta, ma?
0: Cosa
1: che fa la indifferenziata, le me che te la fasse differenziata, cioè, nel senso che questa al butten via, questa al butten via, questa al butten via, butta via tu,
0: butta via tutti questi appelli, non ce n'è uno,
1: non ce ne salviamo mezzo.
0: Benissimo, manca l'ultimo però.
2: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
0: Già.
3: Ciao Marco, contatto stabilito. Allora, ha un appello.
0: Sì.
3: Io voglio fare
0: a

0: al buon gusto nel vestirsi della gente, cioè, ma Dio buono, ma c'è della gente proprio che non ha un'idea, ma cioè, cosa avete tutti gli specchi verniciati di nero a casa? Io cantante, ma Marco, poi te lo sai di cosa sto parlando?
1: Di cosa stai parlando?
0: Con cuore negli occhi,
1: cosa?
0: Là, alla Rimini Marathon, che eri in giro con le ciabatte col pelo,
1: sì, è vero,
0: cuscino, sembrava che avessi infilato il piede nel sedere a due pantegane. Cristo santo, benedetto,
1: che
0: ma
1: immagine.
0: Quando piove, come
1: infatti
0: è becco una pozzanghera che entri in casa, avrà una puzza di cane bagnato. Questo.
1: Mamma mia, davvero.
0: Non parliamo poi se per caso pesta una cacca di cane.
1: No,
0: di...
1: no, no, ma lascia stare, cambiamo discorso.
0: Via,
1: davvero, tutto il rusco, come dite voi.
0: Andiamo stavolta con non una barzetta, ma
1: un aneddoto, vai.
0: Ti ricorderai senz'altro, Marco, del mio ex collega nonché filosofo.
1: Chi?
0: Ricci Maurizio, detto Rossa la merda.
1: Ah,
0: insomma,
1: il filosofo
0: parlava con sua moglie poco tempo fa.
1: Che è successo?
0: E la moglie gli fa: ma tu preferiresti una donna bella o intelligente? E lui molto imprudentemente ha risposto:
1: cosa?
0: Ah, nessuna delle due, amore, mi vai bene così come sei.
1: Oddio.
0: Quella volta non l'ho più visto, non l'ho più sentito.
1: Non l'hai più sentito,
0: Mi ha fatto.
1: Bene.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certe

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2012.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buona serata. Sono le 22. Radio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New Play. Sfere e basta. Lontano. Certe

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.